L'acerba primavera di Riccardo Cocciante è stato scritto e pubblicato nel 1980. La canzone che segna l'inizio della collaborazione tra Cocciante, musica, e Mogol, testo, è il brano eponimo dell'ottavo album in studio del cantautore. È un brano simbolo della rinascita artistica di Cocciante dopo la separazione dal produttore storico Marco Luberti. E lui era Riccardo Cocciante con Cervo a primavera.

0: Això te va malar abans.
1: Lumonte con Peppino's friend Pasquale è una canzone novelty, canzone umoristica che mescola inglese e un dialetto calabrese maccheronico. E lui era Lumonte. Whoa.

Un grande sole di Giuliano Palma and the Blue Beaters, con la collaborazione di Samuel Romano, è stata pubblicata come singolo il 6 novembre, signori, del 2009, estratta dall'album Combo. Il brano è un inedito composto da Fabio Mirigo, Samuel Romano e Giuliano Palma. Un grande sole, Giuliano Palma.

Indimenticabile Rino Gaetano, Gianna di Rino Gaetano, è stata scritta e pubblicata nel 1978. Il brano, che ha segnato la definitiva consacrazione del cantautore, è stato presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, classificandosi al terzo posto. È diventato un grande successo radiofonico e di vendite, noto anche per l'ironico testo e il riferimento al sesso. Lui era Rino Gaetano. Ancora

0: Non ti reggo più, di Rino Gaetano. È uno tra le più celebri e irriverenti denunce sociali della musica italiana. Sotto un ritmo incalzante, il brano elenca criticamente politici, personaggi influenti, abitudini sociali e scandali dell'epoca, usando un elenco di nomi e cognomi ispirato alla cronaca del tempo che esprime una profonda insofferenza. Oh, non ti reggo più. Il titolo deriva da un'espressione romanesca, oh, non ti reggo più, suggerita dal suo amico Bruno, che sottolinea l'insofferenza per una situazione diventata insostenibile. Lui era Rino Gaetano.
1: Rosa, come un mattino che si sveglia pigro tra i capelli tuoi. Rosa, un fiore, un nome dentro ad un colore che somiglia a te.